0: Che asci cari poi torri velonimu.
1: Ma dove vai?
0: Me guai pa come crai.
1: Sì che vi che lo pronunci lei.
0: Se vi che sapevi inglese. Se vi che lo domina io.
2: Ya ti dicho, for my.